sole ancora acceso, le cesene e le calande sono venuti a salutarlo, e in questa benedetta terra è rimasto il suo cuore argentino.